posso stare senza te. E tu non chiederti perché la nostra vita mai non è.